era mulli d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie,

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Proprio corto che si sia fatto. Manco una parola di corso.

se la cineva tu mone, che feraggio di la mia vita, le braccia di un altro.

0: No.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un.

C'era Ceceu Capradio, puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Raggiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupiti Arrino, Diasi Polo, Matteo, Memme e Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

sua credua la barba bianca. Chi vede tutto da quassù si ne posa non ta la panca, discurrendo con buon Gesù. San Pietro apre un paraíso a Livordani come me, e la Madonna dolce viso gli offre una tazza.

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola la nuchiosa non c'era che tre zitti.

0: spazio di fratellanza, che l'usapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla, e compari mi, senza tanti discorsi, e un faccio l'invito. Un vibro metteremo, un grande tra l'altro, ma solo Berlinguer

0: Corsica Radio, la radio musicale corse. Corsica Radio, des chansons corses, uniquement des chansons corses, rien que des chansons corses.
1: À l'alto mondo, o tempo è longo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

Domani chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: si barri sento un canto e maschere so qua su. Oggi delli, tutti in carugno chi ci olta a garnuare. Jordi, Guillen, Silvan e Stelia, si dei nostri fiori noi in destudioso uombo, e uno nostro garnuare, chi vi ci porta?
1: Jesus.

e ti baciavo, ma forte, forte, con brama, come solo sa fa un figliolo a mamma. Che io mi non disse a core in sicareccia, appena a fa mangani appesa la nostra catena, ti sentia chiamato in mani da un letto. Venia a ditti

un affetto fece una carezza al mio chiome bionde. Come sapevo che conte erano e tostonde, come sapevo che stava curati alle porte dopo affanni e dolori a mano e a morte.

e lavora, apris agli animali. A finestra era aperta dei fiuminali, un picchio di intenna ladina collava. Una zia era giunta, allibrava, acconciava, probonia acque dolce, sciroppi, tisane. Tu guardavi usole e greste lontane. In un sussurro mi dissi, in piazza e a scuola ti aspetta sua sorella, non la ti lascia sola, fa la trovata. Guarderete stasera il tempo vostro amo. Era giugno, era festa. Erano i 20 agosti, so 30 anni domani. Un bolico mi accosti. Era una giovanotta. Ed è un si delluccio.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'erica. Sentì il dolore nella musica, si alzò del piano forte. Ma quando vidi la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la

a non scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

messaggero di Astoria con le tugugni in saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

Pijam gusta maru, jemam vića sturja. Tu je radimo baru, kum kunobi viturja. Ek imam parera, dalje zologa elu, kumu gidra pasa e fali ornio eli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

quando ego mi ride da lontano, come una mamma alle sue violelle.

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso scordare.

ma la vita per tutti è comune. Il nostro rigore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

con tua barbaria e ascimisi ai lumi, in quel mese di maggio di 43, dove erano di Adoida, hai battuto sacrificio di Adoida. Niguli, scamaroni e tutti sulla di l'ombra, hai lasciato l'amore sagrato della libertà.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Corsica Radio à Corte, 102.5.
2: Asento sa scarpada, un dia ma baciacci, un momento prezioso in cor di tanta fanni. Avego in nostra stretta, portando i nostri bassi, a gazette e i vetri che l'eternità scuassa.

speranza e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

se spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

y muracil de nostanza a mis maridos y un solo dente machido. Anche io oggi posso volare e seguire sta cielo maestoso. Quando dell'altecine entra nel mio vetro e mi porta lontano, lontano. E sto entro dietro.

0: Corsica Radio.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuccino e io solo lo Carmino. Babbo non c'era mica che babbo non c'era più. Ma non tomo quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci veggia piangiula. Gli eravamo un bande di sera.